0: Bravo.
1: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emisora a che, per seguire ascoltando di radio emisora a che, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti. E también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.

0: esto es bonito. Ah, mira, ve que saque. Saque y te canta.
1: Yo digo una. Y ustedes contestan.
0: Sí, saque este cafecito, va. E quando che ti duci passava da bebe per coffee andò a contestare. Scusi. Mi chiamano un saluto per...

ojos. Esta visa para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. No se visa arriba, para abajo, para afuera y para adentro. Entonces, ese está obvio que vos ahora con un gente hace años, un gente grande, claro, no mucha. Entonces, ahora vos compras vos tequila rosé, esta costa, tiene chinés, está vende 75 florín, tiene también de 8 y algo. Y vos tenés una, no, no, bien mi, una, ¿qué me? Es un banda de top car, enana. E non è un calcio che non è un po' di shots. Può comprare di plastica anche, però può comprare di glass, di menta di glass. Non è un po' di ora ti compleanno di uno di noi. Passo tutto il mio nieto, non è andato di 18 anni, acabando, ora non si celebra. Arriva, per basso, per sente bene. E un shot, con tequila rosé, è un po' di smacco di crema, però non è più sterco. Per esempio, non sta così, uso DJ, e se non sta così, salute, no? Andando, poi si canta Happy Birthday, e no, non sta cantando Happy Birthday prometto, poi non sta così, è shot, non sta corta bollo, che tu dici, non è un po' di luce. Poi può fare qualcosa speciale nella casa, des, mi te consejavo, è great. Ok, la che nos vai che sa che è questa bonita canzone di Atoto Nilco. Essa che è di La Consentida. Eso!

basami ti huopi tempo si intende di Ruben Richardson so, e cantiche chi mi dediche a Gia sempre tempo di Duvana Club e sette cantiche per Ruben Richardson eliminazione dello sfeo Ruben mi non so se ti ascolta però mi te deseavo un felice felice dia ave mi ti huopi tempo sin wago mi te spero che tu costa buon cubo. Ok, esa quita amor traicionero, esa quita grupo Guayacán. Frido felizmente para Frido también.

0: Yankee Patrick.
1: Un saluto per Zulema. Zulema mi non sa, non ti ammalea, ne voto un amore di persona, però mi sa che è passato. Mi dite se io un felice dia Zulema, anche Kay, anche Tay, dove altro you, dove sei tante con vostra nana. Dici un saluto per vostra natura e a Saint Martin, tanti di inganni in Saint Martin.

Ei, wara buchi, guarda un rato assine che nana non sta mai tocca papà, non sta mai tocca, non sta mai tocca. Non sa manda e duci pieza specialmente per mamma dita quandes, tambe pa Filomena si venga tromcu a vita compleanno. E lei ha bene di tutto su romana, famiglia non completo, specialmente di Elba e Arsagaray. Assina non si manda le nostre parole di bene, per noi oriente non ha compiuto compleanno, altro compleanno acaba, però desiano una hope, e mai se non ha con salute, patta patta di salute. Noi stiamo un'ora e 44 minuti capa di studio di Bughia, ora da vai, ora da vai. Sai che ti abbucci sul gruppo, che mi mandi un saluto per Alex Maduro in sintonia e anche per mi viene una sabana per Sorra, Saravana per Sorra, Balasci in sintonia. Un felice domingo per posare che bonita canzone anche. Okay.